0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: Death is so much, destruction is so much, mayhem and there's so much misunderstanding in music. We lose so many great musicians and we don't love them while they're here. And I want to be loved while I'm here. And the only way to get love is to give love. Give love.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

La vie est belle, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh.

Intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia

chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

New York, New York, urban jungle. New York, New York.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Dev.
1: Honey, what the heck are you doing?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Sorry.
1: No.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano e finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Ai, al vagano, vagano, gironzano, gironzano, gironza l'om. Vagano, vagano,

quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

che il demonio sia di te lo stesso. Basta che si sia posto, cioè sai che cosa se ne frega noi. Pensiamo che la sono i conto che resta. Spesso

0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: www.lequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amori, Vito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Aspetta, che c'è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Ma che è successo?
1: Ma non ho idea, qualcuno forse si è... Ma
0: ci hanno registrato la base sopra?
1: Forse sì.
2: Ragazzi, cosa è appena successo?
0: Vito, ma che cosa è toccato lì dietro?
2: Ragazzi, è colpa mia, scusatemi, scusatemi. Ho sbagliato base.
0: La frenesia della sessione. Volevamo dire, Bruno ci sei. Vito,
1: Bruno
0: attaccamo.
1: Ci sei, esatto.
0: E poi doveva essere... Ragazzi, questo è sempre Torino Free Time.
1: Quindi in italiano, per favore. Comunque sì, la sessione ci sta uccidendo. Io non voglio chiedervi come stanno andando i vostri esami. Spero i nostri ascoltatori meglio che a me nello specifico, ma
0: meglio
1: andiamo
0: che
1: avanti.
0: A noi, visto i risultati di ciò che sta succedendo in questa redazione.

0: del film, questa volta faccio il bis con un fumetto.
1: Bene.
0: Magari è un fumetto che vi faccio scoprire. E poi, ma in realtà io vi porto all'interno di una sfida e soprattutto in alcuni borghi qua intorno a Torino, quindi...
1: Dacci, facci respirare un po' di aria fresca, che io, a parte l'aria condizionata che ho a casa sparata, non vedo...
0: Beata lei che c'ha l'aria condizionata, compa.
1: Almeno quello, dai.
2: Cioè, Marta, ma perché devi mettere il dito nella piaga? Io non capisco. Cioè, vabbè, poi io sto grondando di sudore a casa mia.
0: Io scongelo il minestrone dal frigo per...
1: No, invece, diamo un consiglio ai nostri ascoltatori. Cos'è che dicevi? Dov'è che c'è l'aria condizionata qui nelle aule del Poli?
0: Ah, in aula 1.
2: Sì, in aula studio 1, sicuramente una tra le più ambite come posti con l'aria condizionata.
1: Quindi forse non dobbiamo dirlo, perché sennò poi dovete picchiarvi, prendervi a pugni.
0: Fortuna vuole che già la sessione è iniziata e Vito andrà
1: vero,
0: via.
1: Tra poco parti, è vero. Lui tra poco torna giù che ha degli
2: impegni.
1: Io ho
2: il matrimonio che in Sicilia, ragazzi, i matrimoni sono importantissimi.
0: Ma hanno fatto già un matrimonio combinato a Vito.
2: Esatto, a breve... Tra 2028 dovrò fare anch'io il matrimonio combinato.
0: Torniamo in realtà alla nostra radio, perché vi presento in realtà un brano di una band torinese. Suonano a Torino.
1: Dobbiamo consigliarli ai nostri colleghi di Track 01, allora.
0: Magari li sentirete anche là. Infatti vi proponiamo i Chude e la canzone è Paperweight.

0: Questi erano i Chuda.
1: Non li conoscevo, devo dire, però veramente voce spaziale, secondo me sembra proprio...
0: Sembra anche la chitarra all'inizio.
1: Ma
0: spaziale.
1: Chitarra fortissima, ovviamente, però sembrano già belli che rodati.
0: Ma
1: nel senso...
0: infatti, cioè, hanno già suonato in vari posti, ad esempio hanno suonato sia i magazzini, hanno fatto le finali all'Hiroshima, anche al bla bla.
1: No, cioè dobbiamo per forza dire a Traxxer 1 di invitarli per almeno per una puntata, perché sono fortissimi, mi piacciono.
0: Sono veramente forte. Ma a me questa...
1: Anche se non è il mio genere, devo dire, però spaccano.
0: No, molto bella.
1: Ci hanno caricato per questa puntata, signori.
0: Spero che abbiano caricato anche Vito, perché questa volta,
2: come sempre, anche perché voglio la mia rivincita, voglio
0: io
2: riavere
0: la
2: il mio slot.
0: Scelta io la canzone, quindi questa volta, Vito, devi azzeccare per forza, perché sennò stai senza slot. Allora, come ben sapete, è festa patronale adesso. Il 24 è San Giovanni.
1: Ma domani, vero? Io non la vivo mai, tornando sempre a casa non vivo mai la festa di Torino, effettivamente.
0: Ai ai ai ai ai. Quindi il quiz che ti do oggi è abbastanza semplice, Vito. Vivi a Torino da 5 anni.
2: Ok, quindi ecco. Dai.
0: Ed è su San Giovanni. Infatti la mia domanda è: quale piazza del centro di Torino, tra queste che ti sto per elencare, ospita tradizionalmente l'accensione del cosiddetto faro, cioè il grande falò che viene acceso proprio la sera della vigilia di San Giovanni? Le opzioni sono 4: Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Castello e Piazza Statuto. Quale tra queste 4?
2: Ok, giustamente. Okay. Come sempre ci penso, penso già di saperla, però
0: ottimo.
2: Aspetto un
1: anch'io
2: po' per pensarci.
1: Dopo dirò anche io la mia risposta, poi vediamo se azzecca.
0: Magari dopo vi do pure qualche altra tips sulla festa.
1: Bene. Sono curiosa. So veramente poco io di questa festa, in realtà.
0: Sai una roba, sai dei fuochi d'artificio.
1: Questi sì.
0: E infatti hai proposto una canzone
1: che secondo me cadeva a pennello. Infatti per questo evento si creano i fuochi d'artificio forse più famosi di Torino. Mi ricordo che un anno sono andata a vederli dal ponte sul Po. Comunque la canzone che abbiamo scelto,
0: come
1: per
0: hai detto
1: accompagnare...
0: che non te l'avrei fatta mai, bugia.
1: No, l'anno scorso mi ricordo che era tirocinio e infatti ero qui e ho fatto San Giovanni, però non mi ricordavo.
2: Ma secondo te quali sono i migliori spot dove vederli?
1: Allora, io l'anno scorso sono andata sul ponte non so come spiegarti, in realtà. Comunque
0: quello di fronte a non dire la soluzione, perché io so che di che ponte parli.
1: Ecco, non era quel ponte lì, era uno di quelli lì. Comunque e c'era pieno di gente, cioè follia, non riuscivi a stare. Anche solo per arrivare al ponte era tutto bloccato, quindi non lo so, magari su qualche collina si vedono meglio perché essendo dall'altro, non lo so. Però c'era veramente troppa gente, troppo caldo, quindi
0: troppi aiuti a Vito, magari ne parliamo.
2: Ma infatti già. Va bene.
1: Ma i fuochi d'artificio non sono mica dove... Vabbè, comunque, la canzone che abbiamo scelto per voi è Fireworks di Katy Perry.

0: Mamma mia, quanto gasa questa canzone, te lo
1: Sì, è un
0: giuro. È
1: botto.
0: proprio tipo l'inno dell'estate. Poi i fuochi d'artificio d'estate, io vado sempre a vedere i fuochi d'artificio nei miei paesini vicini
1: No, anche
0: perché
1: da noi c'è la festa d'estate, quindi.
0: bellissimo, bellissimo. Poi tra l'altro in questa canzone viene detto come il 4 di luglio, che signori ricorda essere il mio compleanno, mi aspetto un
1: Sì,
0: regalino,
1: ma
0: una
1: noi già
0: targhetta.
1: lo stiamo preparando. Il prossimo episodio cantiamo buon compleanno
0: Sì,
1: con
0: purtroppo
1: le
0: il 4
1: candeline.
0: non abbiamo un episodio che esce, se no mi aspettavo un
1: Esce il
0: coro.
1: 7 l'episodio.
0: Esattamente, sì. Quindi nell'episodio dopo mi aspetto un coro, un regalo, sappiatelo. Comunque, possiamo iniziare direttamente con le solite rubriche. Vi porto al cinema con un film che ha stuzzicato la curiosità anche di Bruno, in realtà, quando ha letto la scaletta. Perché il
1: Vero.
0: 25 giugno, quindi tra esattamente 2 giorni, esce Supergirl, che racconta appunto la storia di non Superman, ma di sua cugina, Supergirl. In realtà sono state già fatte delle serie TV, però è il primo film che esce effettivamente vedendo lei come protagonista.
1: Sì, che c'era nell'ultimo film di Superman, c'era lei come comparsa, quindi mi immagino ci sia
0: Il collegamento,
1: sì, il
0: dici?
1: collegamento con lo stesso
0: Esattamente.
1: personaggio.
0: Allora, la protagonista si chiama Millie Alcock, come si dice, l'attrice, ovviamente, che diciamo che ha svoltato nella sua vita perché prima di ottenere il ruolo, che è un po' quello che appunto gli ha donato visibilità in House of Dragon,
1: Yes,
0: che
1: House of the
0: appunto.
1: Dragons di Game of Thrones, è il prequel.
0: Esattamente, ed è proprio con questo ruolo che ha convinto James Gunn, che è poi il produttore di Supergirl, a sceglierla come protagonista per questo film. Ma prima di ricevere questo ruolo, lei in realtà lavorava come lavapiatti part-time in un piccolo caffè di Sydney. Quindi diciamo che ha svoltato nella vita. Ragazzi, c'è ancora speranza anche per noi studenti universitari, magari mentre fate il vostro lavoretto per arrotondare, c'è qualcuno che vi scopre e un talent scout vi svolterà la vita. In realtà, anche dopo aver ricevuto il suo primo ruolo, ha deciso comunque di lavorare ancora come lavapiatti per qualche settimana per, non lo so, non affidarsi subito così, non rischiarsela così, ecco. Tra l'altro, James Gunn ha detto che voleva proprio lei come protagonista perché voleva dare un po' un'attitudine punk rock a Kara, che è appunto Supergirl. Infatti la storia di Kara purtroppo è un po', cioè l'ha un po' segna anche particolarmente il suo carattere, perché è cresciuta di fatto su un frammento alla deriva di Krypton, il pianeta ovviamente che tutti conosciamo, vedendo morire tutti attorno a lei, e quindi per colpa di queste cose è diventata abbastanza cinica, disillusa, e proprio per questo James Gunn ha deciso di scegliere la nostra attrice per darle appunto, non lo so, un'attitudine un po' più dura, un po' più forte, ecco. Tra l'altro, per prepararsi a questo ruolo ha dovuto, diciamo, impegnarsi non poco. Infatti, per interpretare al meglio questo film, Millie ha dovuto studiare e imparare la dizione di ben 5 lingue aliene. Folle sta cosa, lingue aliene e dialetti, ovviamente dei fumetti, tutti diversi.
1: Io sono super curioso, anche perché secondo me James Gunn come regista per film supereroistici è a mani basse il migliore. Cioè, Guardiani della Galassia, tutti e tre mi piacciono un casino, li ha fatti lui. Oppure l'ultimo Superman, molto bello, l'ha fatto lui. Ha fatto anche il remake di Suicide Squad, che è il primo, diciamo, era inguardabile, lui l'ha rifatto
0: Sì, esatto.
1: tutto.
0: Poi tra tutti questi lui è il produttore, non è il regista, però comunque è il produttore, quindi si
1: Sì,
0: occupa
1: però quando
0: appunto
1: ci
0: della
1: mette la
0: scelta. Esatto, si
1: mano
0: vede,
1: si
0: dici.
1: vede ed è uno dei pochi che secondo me vale la pena andare a vedere tra i produttori di film di supereroi.
0: Ci sta comunque, tu come prossima lingua, dato che già ne parli un po', potresti imparare un
1: Sì, il
0: dialetto.
1: criptoniano.
0: Esatto, anche appunto nelle prime scene ha dovuto recitare in criptoniano con il suo cugino, diciamo, Superman. Tra l'altro ci sarà anche un cameo un po' particolare. Infatti ho letto che per la prima volta sullo schermo del cinema si vedrà Lobo, che il famosissimo e spietato cacciatore di tagli alieno della DC, quindi magari tu hai presente di cosa stiamo parlando, io non
1: Sì.
0: sono molto.
1: No, non è mai apparso in nessun film, in nessuna serie tra tutte quelle fatte del mondo DC, non ne avevo la minima idea.
0: Così dice sullo schermo del cinema, soprattutto, poi magari nelle serie non lo so, però al cinema diciamo che dovrebbe essere il suo primo esordio e. sarà interpretato da Jason Momoa. Quindi comunque un motivo in più per andare a vedere. Dai, già, Jason Momoa fa
1: allora,
0: sempre ridere.
1: Possiamo dire che tra tutti i riassunti dei nostri episodi possiamo dire che Marta ha un debole per molte delle star di Hollywood.
0: Ma no, a me fanno sempre ridere i cameo. Tipo Jason Momoa non me lo aspetterei. Bam, compare Jason Momoa a random, mi farebbe ridere.
1: Che smette di fare Aquaman.
0: Esatto. Comunque, direi che possiamo andare con la prossima canzone che ho scelto, che direi che calza a pennello. Si chiama Kryptonite dei Three Doors Down.

0: forte ringraziamento a Marta che...
1: Ma in realtà non conoscevo questa canzone, l'ho cercata ieri appunto per, non so, trovare qualcosa che potesse centrare. Mi è piaciuta un sacco, ho detto no, vabbè, palese, pure nelle corde di Bruno.
0: Perfetto.
1: Va benissimo.
0: Grazie mille Marta, infatti a me piace un botto come canzone.
1: Molto bella.
0: E invece io, per diciamo riallacciarmi a te, forse, non lo so, sei una spallettata, come si dice?
1: Una gomitata, cosa vuoi
0: no,
1: dire?
0: No, nel senso, diciamo... Un segnetto che ti faccio, mi accodo a te e continuo a parlare del mondo DC, Superman.
1: Bene.
0: Infatti quello di cui voglio parlarvi oggi è Superman Stagioni, che è un fumetto, probabilmente uno dei più belli del mondo Superman.
1: Okay.
0: Probabilmente anche della DC, a parte qualcuno di Batman, tipo anno 1 di Miller.
1: Nella gara Batman e Superman tu sei team Batman?
0: Non lo so, forse Superman. Non lo so dire.
1: Tu Batman o Superman?
2: Allora dipende, cioè fumetti non li ho letti. Però come film. Personaggio per me è Batman tutta la vita.
0: Forse Batman, sinceramente non lo so dire. Dipende da come è scritto, non ho un preferito.
1: Ok.
0: Però lo rilego alla tua storia. Perché? Perché intanto l'anno scorso James Gunn, 2 anni fa, quando hanno pubblicato l'ultimo Superman, era leggermente ispirato a Superman Stagioni, ciò che cade dentro.
1: Okay.
0: Inoltre è una storia molto umana. Come dicevo, si chiama Superman Stagioni, perché è narrata in 4 stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Ogni stagione è descritta da uno dei personaggi che circonda Superman, che come narratore. Infatti una volta è Lois Lane, una volta è Lex Luthor, una volta è Lana Lang e una volta è Jonathan Kent. Non è mai Superman in sé. E poi mi piace il contrasto che viene portato all'interno del fumetto dell'uomo piccolo rispetto alla grande metropoli. Cioè in questo fumetto si analizza perfettamente come Clark Kent non sia il supereroe, non sia Superman, ma sia l'uomo, il okay. ragazzo, perché è una storia delle origini principalmente. Mm-hmm. Questo ragazzo che arriva da Smallville, piccolo villaggio, a Metropolis, che è la città di Superman, quindi una metropoli,
1: certo.
0: Di come magari molti di noi studenti, molte persone anche nella storia, esempio torinese, le migrazioni dal sud Italia per fondare la Fiat, cioè Torino si è fondata molto su questo. Come ci sia questo contrasto nella vita di persone che vengono da città molto più piccole, da small village.
1: Sì, certo.
0: E niente, quindi vi fa capire perfettamente quello che è Superman nel suo punto reale. Cioè, perché la bellezza di Superman come supereroe è che lui vive costantemente di questi contrasti. Perché lui, prima di essere l'essere più forte della Terra, è un ragazzo, che è sempre continuamente combattuto dal fare la scelta giusta, a volte da rischiare di non usare i suoi poteri, perché magari questa roba può ferire qualcuno. È più su una scelta morale che su una scelta fisica, perché lui fisicamente può affrontare chiunque,
1: ovviamente.
0: E ogni, come dicevo, è divisa in stagioni. Ogni stagione rimarca una fase diversa della vita di Clark Kent.
1: Mm-hmm.
0: E infatti la prima stagione, che è la primavera, rappresenta la rinascita. L'estate rappresenta il calore, che è descritto a Lois Lane, il suo grande amore, la luce, l'apice di questo Superman.
1: Okay.
0: Che è poi seguita però dall'autunno, che è il declino. Infatti è narrata da Luthor, Lex Luthor, che
1: certo.
0: è diciamo l'antagonista principale di molte delle pagine di Superman, e per finire con Lana Lang, che rappresenta invece il freddo, la riflessione, la difficoltà anche di un personaggio come Superman. Lana Lang, per chi non la conosce, è uno dei primi amori di Smallville, di Superman, proprio agli inizi, più che di Superman, di Clark Kent.
1: Sì.
0: Quindi, come dicevo, secondo me è proprio un fumetto bellissimo, perché disamina più l'uomo che il supereroe.
1: C'è un focus un po' diverso, diciamo.
0: Sì, è sicuramente rispecchiabile nella vita quotidiana, anche per noi torinesi adottati. E poi niente, è autoconclusivo, è un volumetto, una decina, 10 euro vi comprate questo volumetto.
1: Questo grande pro.
0: Sì, sì, è veramente bello, e poi è stato ristampato quest'anno, l'anno scorso, nuovamente, quindi lo trovate tranquillamente in qualsiasi libreria o fumetteria. E niente, per me questa è la bellezza dei fumetti, quando ci rivedi la vita semplice, magari di un torinese adottato, certo, all'interno di una storia di un supereroe.
1: Ottima metafora, ottimo parallelismo, ecco. Comunque, come prossimo brano abbiamo deciso di farvi ascoltare Startman di David Bowie.

0: Mamma mia, signori, mi ha fatto una figuraccia perché ho letto male. In realtà è Starman, ma effettivamente la conoscevo la canzone.
1: Infatti, io mi sono girato un po' perplesso.
2: No, ragazzi, ma qua la colpa è sempre del regista. Posso dire, ho sbagliato a scrivere nella tastiera.
1: Meno male.
2: E l'ho fatta confondere. Colpa del regista,
0: no, ma
2: ragazzi.
0: Assolutamente nessuna colpa. Tra l'altro, siamo.
1: No, come? Colpa del regista. Colpa del regista.
0: Siamo morti da ridere perché in tutto questo stacco musicale Bruno ci ha fatto la parodia in diretta. Vi giuro, io avrei, cioè, vorrei il potere di poter aprire i microfoni e farvi sentire.
1: Durante le canzoni, meno male che c'è il cut.
0: Vabbè, ma a parte le sciocchezze, direi che possiamo continuare con le nostre classiche rubriche. Dopo questo intermezzo musicale, vi giuro, fantastico. Comunque, vi porto una nuova mostra che si chiama Scarecrow. Qualcuno di voi si sente Sapete cosa vuol dire?
2: No, aiutami.
0: Dai, crow in
1: dovrebbe
0: inglese.
1: essere corvo.
0: Esatto. Scare.
1: Spaventato, non lo so.
0: Esatto. Quindi scarecrow, spaventa.
1: Passeri.
0: Esattamente, signori. Quindi questa mostra si chiama Scarecrow, che è esattamente spaventapasseri. Artisti a presidio della vita. È una mostra che in realtà si può trovare al Flashback Habitat, che è in corso Giovanni Lanza, per chi non lo conoscesse, e diciamo che ha come obiettivo principale quello di portare lo spaventapasseri come metafora dell'artista in realtà. Infatti lo spaventapasseri è scelto come figura perché è una sentinella muta, diciamo passiva, che non attacca ma nemmeno reagisce. Solo con la sua presenza, infatti, protegge il territorio di fatto, e quindi viene un po' preso come metafora per proteggere appunto il territorio, il mondo e la cultura dalle aggressioni esterne, quale ad esempio i governi autoritari, e diciamo quindi viene scelta questa figura un po' particolare. Come detto prima, la location è appunto quella del Flashback Habitat, che è in realtà un centro artistico che sorge all'interno di un complesso molto, molto più vasto, che è immerso nel verde sulla collina torinese, che per anni però è stato in realtà un ex istituto che accoglieva i bambini abbandonati. Quindi diciamo che è una mostra sulla difesa della vita e sulla protezione dell'esistenza in un luogo che è proprio nato storicamente per accogliere, diciamo, e proteggere i più indifesi. Quindi tutto questo viene amplificato dall'atmosfera, dal luogo in cui effettivamente ci si trova, oltre che appunto da ciò che si può vedere. Infatti sono molto particolari le statue che si possono vedere, perché diciamo che non è una semplice galleria di quadri, ma è un percorso molto immersivo. Infatti i 40 artisti che hanno deciso di esporre le
1: 40
0: loro
1: sono
0: opere,
1: tantissimi.
0: esattamente, quindi è anche bello lungo e impegnativo, soprattutto dato il tema scelto. Però veramente 40 artisti hanno deciso di creare i loro lavori utilizzando gli oggetti che avevano sotto mano, quindi scarti, detriti della quotidianità e quelli che potremmo chiamare anche un po' frammenti di vita, quelle cose che ti trovi in casa che dici: ma questa cosa qua ormai non mi serve più, proviamo a dargli una seconda vita. È così che nascono queste opere che possiamo trovare a Scarecrow. E diciamo che quindi hanno cercato di dare una protezione, un ordine a quello che era diventato caos, essenzialmente. Appunto, come dicevo, non è una semplice galleria di quadri, ma è a tutti gli effetti un percorso immersivo. Infatti è diviso in tante stanze, ognuna delle quali rappresenta, diciamo, un piccolo mondo a sé stante. Il visitatore, quindi, se i nostri cari ascoltatori decideranno di andare, sono invitati ad entrare letteralmente in ogni stanza e immergersi dentro delle storie personali, che sono appunto quelle degli artisti che hanno voluto raccontare la loro storia, ma per renderle collettive, e quindi parlando di resistenza, di dignità umana, quindi cercando di affrontare appunto argomenti così importanti con una figura un po' particolare, che è quella dello spaventapasseri. Quindi anche qui l'associazione di idee è stata particolarmente forte e strana. Tra l'altro la mostra è curata da Alessandro Bulgini e Cristian Caliandro. Vi invito, secondo me, a passare, perché può essere un buon modo per riflettere su questi temi che magari, a parte essere molto attuali, però magari uno non è che va proprio alla mostra, va magari a vedere la mostra di un pittore che gli piace particolarmente, o un fotografo che ha particolarmente a cuore, però magari questo tipo di mostre anche un po' più diverse, non lo so,
1: Vabbè, aiutano anche un
0: possono.
1: sacco di emergenti, quindi magari
0: Esatto.
1: si
0: Quindi
1: riscopre qualcosa.
0: fatevi un giretto, secondo me molto molto carino. Per accompagnare questo intervento abbiamo deciso di farvi ascoltare Stand By Me, infatti, che è una canzone che appunto inneggia all'aiuto reciproco e allo starsi vicino. Quindi la prossima canzone è Stand By Me di Ben e King.

0: Bella questa. Adoro completamente questa canzone, anche l'album che è Don't Play That Song di Benny King. Secondo me è proprio bello, bello.
1: Spacca, spacca, come sempre.
0: No, ma cioè, è proprio una canzone emozionante. E magari provo a tirarvi fuori pure io qualche emozione, ma non lo so. Vediamo che riesco a fare.
1: Ci riuscirei sicuramente, non ho nessun dubbio.
0: Perché solitamente in questo nostro piccolo spazio vi proponiamo diverse attività da fare nell'outdoor. Non parliamo, ogni tanto sì, però non ci focalizziamo tanto sull'importanza di preservare questi spazi. Infatti quest'oggi, piuttosto che proporvi un'attività in sé,
1: okay,
0: vi voglio proporre ormai quello che è un festival che quest'anno compirà 10 anni. È un'iniziativa che è nata in Piemonte, che si chiama Borgata dal Vivo, che è un festival, un progetto culturale tutto italiano, che è finalizzato principalmente a portare eventi artistici di diversi tipi, musicali, teatrali, spettacoli in generale, attività nelle borgate più piccole, nelle borgate alpine, adesso in realtà di diverse zone o diverse regioni. Si è diffusa anche in Lombardia e in Valle d'Aosta, ma inizialmente Borgata dal Vivo era un evento solamente piemontese.
1: Quindi ha conquistato i territori anche.
0: Sì, infatti l'obiettivo principale era quello di dare una rigenerazione culturale, sociale, anche economica a territori che sono stati un po' emarginati, soprattutto dalla vicinanza a grandi città come Torino, magari adesso anche Milano. E come dicevo, ci sono diversi tipi di spettacoli. Quest'anno parte il 26 di giugno, viene dato come primo big evento all'interno del calendario, ma in realtà già dal 6 di giugno ci sono stati degli eventi. Ma come dicevo, dal 26 di giugno ci sono eventi di caratura decisamente più grande. Infatti ci sarà ad esempio Ambra Angiolini il 26.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che forte, voglio andare.
0: Che porterà a teatro uno spettacolo che è chiamato La Misteriosa Scomparsa di V, che darà inizio al nucleo centrale del festival. Il nucleo centrale dovrebbe essere dal 26 al 28 di agosto. Quindi, cioè, siamo...
1: Beh, bello lungo, direi.
0: Andiamo veramente lunghi.
1: Anche post-sessione si può comunque andare... Perché ora la vedo un attimo dura, però Ambra Angiolini potrebbe smuovermi effettivamente.
0: E inoltre ci sono altri personaggi di caratura nazionale come Nicolò Fabi, Silvestri, cioè comunque ci sono
1: Daniele Silvestri?
0: Sì.
1: No, vabbè, ma bellissimo, ma perché non sapevo di questa roba? Mi stai gasando.
0: Poi c'è De André che canta De André, dovrebbe essere il figlio, attenta come è successo a Sanremo.
1: Sì, ok.
0: Che canta De André. Cioè comunque ci sono, se non sbaglio, una quarantina di eventi, quindi... Ci sono un sacco di robe da fare.
1: Per ogni gusto, ogni orario, bene.
0: Che poi si terranno a Vigliana, Rivoli, Susa, quindi tutte...
1: E anche nei dintorni.
0: Sì, sono nei dintorni di Torino, tutti quei borghi un po' più piccolini, leggermente fuori. Forse c'è anche qualche evento ancora più vicino, tipo c'è a Rivalta di Torino, c'è qualche evento, quindi non siamo nemmeno lontanissimi, super raggiungibili con i mezzi. È un'ottima occasione per dare spazio a questi posti. Vito infatti ci proponeva prima una canzone che è decisamente legata a questa situazione, che è del mitico Adriano Celentano, che è il ragazzo della via Gluck.

0: Grande classico anche questo
1: Grande
0: della
1: classico, sì, devo
0: canzone
1: dire.
0: italiana. Vito l'ha azzeccato proprio come tematica
1: Esatto, anche se
0: legata.
1: non aveva vinto l'altra volta, gli abbiamo lasciato. No, l'altra volta non
0: Ma in
1: mi
0: realtà,
1: ricordo.
0: no, non ha vinto, non ha scelto la canzone di per sé come che è il suo primo slot.
1: Sì, è
0: Si è messo
1: vero.
0: lì, eravamo, ma
1: Ci ha
0: che canzone
1: suggerito
0: leghiamo?
1: calorosamente questa
0: Lui ha
1: canzone.
0: detto quella canzone, quella di Adriano. E io ero tipo, ah, quindi sì,
2: Perché io vi
1: funziona.
2: ricordo sempre che sono il regista, ragazzi. Cioè, io vi sto dando. Cioè, voi vi siete presi un po' più di confidenza, mettete voi le canzoni. Però sono
1: Ma chi
2: sempre io il regista,
1: comanda?
2: ve lo ricordo.
0: Vito a un certo punto ci taglierà tutte le voci e voi sentirete solo le canzoni.
1: Hai ragione, hai ragione. Comunque, direi che vi posso portare a teatro. In realtà, come detto l'altra volta, la stagione dell'opera è finita, però Torino ogni anno crea questa rassegna un po' particolare che si chiama Il Prato Inglese. E quest'anno infatti ha deciso di portare due commedie di Shakespeare. Di una ve ne parlerò oggi, dell'altra ne parlerò la prossima puntata, quindi vi invito a continuare ad ascoltarci. E quella che ho scelto per oggi è Le Allegre Comari di Windsor, che non so se avete mai sentito, avete
0: No, zero.
1: studiato. Vabbè, allora ora vi faccio un attimo un po' un recap e perché vi conviene, cioè vi invito ad andare a vederla a teatro. Sicuramente è molto particolare, è realizzata e diretta da Marta Cortellazzo, che ha deciso di ricreare la sala storica del Globe Theatre shakespeariano, azzerando quindi diciamo le distanze che ci sono tra gli attori e il pubblico con una forte componente immersiva. Ma ci sono un po' di curiosità su questa commedia. Innanzitutto è l'unica commedia di Shakespeare che è British al 100%. Infatti, tra tutte le commedie che ha scritto Shakespeare, questa in assoluto è l'unica che è ambientata interamente in Inghilterra, a Windsor appunto, e mette in scena la vera e propria classe borghese inglese dell'epoca. E fa molto ridere perché è stata, diciamo, richiesta dalla regina Elisabetta, ovviamente la prima, e che rimase così folgorata dal personaggio di Falstaff, che è uno dei, cioè è il protagonista in questo caso, ma è uno anche dei personaggi importanti e che fa particolarmente ridere in Enrico IV, un'altra opera di Shakespeare, e ne rimase così folgorata che decise di far scrivere a Shakespeare, e richiese appunto, una commedia che lo vedesse come protagonista assoluto. E tutto questo però lo voleva fatto in tempi brevissimi, quindi Shakespeare in realtà ha costruito da zero quest'opera in 14 giorni. Ed è uscito un capolavoro. Io mi sono letta la trama e già mi fa ridere.
0: Non ho capito, lui l'ha scritta in 14
1: Sì,
0: giorni?
1: da zero in 14 giorni perché sotto richiesta della
0: Che
1: regina Elisabetta
0: fenomeno, cioè.
1: non puoi fare nient'altro, non è che avesse scelta.
0: Cioè, ma se io penso a Martin che da 20 anni sta scrivendo l'ultimo libro di Game of Thrones, e quello in 14 giorni ha scritto un'opera per.
1: Erano altri tempi, ovviamente. Però devo dire che è anche particolare questa opera perché è il primo prototipo di girl power. Quindi, ragazzi, dovevo anche qui con i miei due colleghi uomini mi sentivo in dovere di portare questa opera perché per una volta, appunto, a differenza delle altre opere elisabettiane, qui le donne non subiscono gli eventi oppure sono obbligate a travestirsi da uomini per agire, ma qui le protagoniste sono proprio le comari, che sono Mrs. Page e Mrs. Ford, che guidano completamente il gioco e sono a tutti gli effetti le protagoniste. Sono infatti donne borghesi che sono molto intelligenti, sono indipendenti economicamente e molto solidali tra loro e orchestrano praticamente una comica e spietata vendetta contro Falstaff, che è appunto il personaggio di cui parlavamo prima, perché lui diciamo vuole sedurle. Comunque, no, non vi spoilerò troppo, ma vi invito ad andare a vederla perché fa veramente ridere, ridicolizzandolo appunto pubblicamente davanti a tutti. Quindi, secondo me, è un'ottima occasione per chi non è mai andato a teatro di scoprire questo mondo. Ma poi fa particolarmente ridere, secondo me, quest'opera nello specifico. Quindi, secondo me, se volete farvi, non so, passarvi una serata un po' diversa dal solito, possiamo andare. Per questo ho deciso di farvi ascoltare Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper.

0: Comunque questa è una delle mie canzoni preferite in assoluto, che condivido con mia sorella, tra l'altro. Una delle nostre canzoni preferite perché è leggera, ti mette sempre di buon umore, mi piace un sacco.
1: Ma già vi vedo, tua sorella è più grande di te, no?
0: Quindi... Mia sorella è più grande, tra l'altro mi ha regalato da poco una nipotina, sono molto felice.
1: Ecco, ti ha regalato tipo...
0: mi ha regalato nel senso...
2: Tipo pacco regalo, eh. Auguri, no, no, buon compleanno, Marta.
1: Non la voglio più, tieni Marta, prenditela.
0: No, sono diventata zia per la seconda volta, signori, ormai in realtà inizia a farsi sentire.
1: No, mi immagino la scena di voi due che cantate.
0: Molto molto bella, esattamente come te la immagini.
1: Ultimo slot, ragazzi. Siamo all'ultimo slot, ragazzi e ragazze, perché mi rimproverano quando dico solo ragazzi.
0: Bravo, infatti.
1: L'ultimo slot che andiamo a dedicare prima del quiz per Vito è un premio. Si chiama Premio Match Piemonte. Ed è un...
0: Tennis, cos'è?
1: No. Si parla sempre di libri e di scrittura, ragazzi.
0: Ovviamente, non ci distacchiamo troppo.
1: No. E infatti il premio è dedicato da... Si chiama proprio Dal libro allo schermo. Magari ti interessa anche. Mm-hmm. Perché è una prima edizione. Quest'anno c'è stata una prima edizione di questo bando dedicato a giovani ideatori, principalmente all'interno della regione Piemonte, grazie sempre al circolo dei lettori che citavamo anche nello scorso episodio, è commissionato dalla Commissione Torino Piemonte per i film, ed era un premio con un bando che è iniziato a gennaio, per cui nuovi autori scrivevano per il cinema, e adesso giorno 25 ci sarà la premiazione e l'evento di presentazione del vincitore, e questo lo voglio riportare perché probabilmente ci sarà un nuovo bando il prossimo anno, i prossimi anni, quindi vi invito intanto ad andare all'evento di premiazione, che aveva uno scopo ben principale per individuare queste nuove opere, e soprattutto magari a interessati, magari anche a Marta stessa.
0: No, infatti bellissima questa cosa, non la conoscevo, ma spargerò la voce sia a me, che già grazie Bruno ti ringrazio che mi fai scoprire queste cose, ma ci sono anche molti miei compagni che effettivamente potrebbero essere interessati a questa attività, quindi grazie di nuovo per avermela fatta scoprire.
1: No, cioè spero che qualcuno dei nostri ascoltatori si interessi, perché sicuramente è un modo per dare visibilità ai giovani, e come dicevo è sempre gestita dal circolo dei lettori, e quindi garantisce una certa qualità letteraria ed editoriale.
0: No, forse meglio che io non partecipi, direi.
1: Va, Marta, ma va.
0: No, dai, sto scherzando, però sì, bella iniziativa, direi.
1: Comunque, la data della premiazione dell'evento sono giovedì 25 giugno alle ore 18:30, si terrà al circolo dei lettori. L'ingresso è libero, quindi se siete interessati a sapere di più qualcosa sulla manifestazione, partecipare all'evento, è libero, però è possibile prenotarsi e richiedere informazioni scrivendo alla loro mail, che è info@circolodelettori.it, ed inoltre ci sarà una giuria di eccellenza, di diversi membri legati al mondo della scrittura e del cinema piemontese, italiano e non solo. Detto questo, direi, se vi interessa l'evento andate, perché fra qualche giorno, e dobbiamo passare per forza al quiz di Vito,
0: che speriamo abbia fatto mente locale effettivamente con gli indizi.
3: Sì, che io ragazzi comunque già sapevo, secondo me.
1: Hai bisogno che ti ripeto le piazze?
3: No, le opzioni non mi servono. Cioè, io penso sia Piazza Castello. Confermi? Marta, tu che dici?
0: Allora, io ero convinta di Piazza Vittorio, però effettivamente poi, secondo me, tu vedi i fuochi effettivamente di lì. Però
1: qua è il falò, ragazzi, non è fuoco.
0: Infatti, per quello, quindi forse ha ragione Piazza Castello.
3: Sì.
1: E infatti avete azzeccato entrambi.
3: Sì, sì. Piazza Vittorio tu guardi i fuochi, ma il falò è a Piazza
0: c'era
3: Castello.
0: C'era anche il concerto, tipo l'anno scorso. Hai ragione, Piazza Castello comunque, direi.
1: Comunque, per darvi una piccola infarinatura sulla festa di San Giovanni, che non è il 23, ma è il 23 viene acceso il falò, è il 24, mm-hmm. è la tradizione principale che prevede proprio questa accensione, ed è al vertice delle feste patronali della città di Torino. È il gesto di accendere il falò è un rito che ha una funzione divinatoria e propiziatoria, e infatti c'è questa sagoma che viene consumata dalle fiamme che poi cade in direzione di Porta Nuova, non so se lo sapevo.
0: Avevo letto qualcosa, dipende da dove cade.
1: Se cade verso Porta Nuova porta fortuna, se cade se cade verso porta, verso Palazzo Reale invece è un segno negativo, quindi
0: signori bisogna stare attenti
1: a dove cade.
0: Comunque direi che domani ci troviamo tutti in piazza per andare a vedere effettivamente dove cadrà il falò. In realtà non ci sarò, ma confido nel fatto che voi due andiate. Ma possiamo salutarci, vi do sempre i nostri contatti, ci trovate su Instagram a polito_ondequadre, su Spotify cercateci con Torino Free Time scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16 e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it il martedì alle 14 e poi in replica alle 20, quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
4: ondequadre.polito.it Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: appesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: E chi da grande si dimentica come fare per continuare a restare.

0: Iniziamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene? Tutto bene, come dicevamo fuori onda, si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze, e questo è bello, Allora Frighi, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, e dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica. Però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano, mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Certo. Che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di far tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: E credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top. Ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi, nella società di oggi, soprattutto noi giovani siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare un messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada. Assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello, e quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, e datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti, e quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche etere, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa, e quindi sì, mi è venuto di vederla così, di metterla laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici ok, a fine giornata sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco, certo. Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra, certo, noi e noi, e c'è questo arduo compito perché non è proprio facilissimo, a volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche per non vedere le cose, invece
0: Po'
1: di sana concretezza a volte.
0: Spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che ci stanno, che stanno davanti a me, Io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto. Quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.freakybea.com piuttosto che Freakybea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Freakybea, scritto Freaky con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Freakybea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Freakybea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio dalla Freaky.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, ben tornato.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Izzine?
1: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è utile.
0: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
1: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
0: Sì.
1: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
0: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
1: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
0: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
1: Ah beh, è stato fondamentale Michele Cuberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, e presso il Magiari Sound Factory di Ferrara ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? Quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
0: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica, quando l'ho scritto era ancora rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
0: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
1: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Il serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
0: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è? Quando potremo ascoltarlo? E soprattutto, che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
1: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto e uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, mm-hmm. il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, mm-hmm. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale,
0: certo.
1: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
0: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime? Che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
1: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, e ci saranno un po' di appuntamenti e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo un calendario fittissimo. E
0: beh, la musica, sì, quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Lo scalo va sempre, sì, però no, l'estate è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
1: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

0: E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amuni, Vito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Aspetta, che c'è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Ma che è successo?
1: Ma non ho idea, qualcuno forse si è...
0: Ci hanno registrato la base sopra.
1: Forse sì.
2: Ragazzi, cosa è appena successo?
0: Vito, ma che cosa è toccato lì dietro?
2: Ragazzi, è colpa mia, scusatemi. Ho sbagliato base.
0: La frenesia della sessione. Volevamo dire, Bruno ci sei. Vito, attaccamo. Ci sei, esatto. E poi doveva essere... Ragazzi, questa è sempre Torino Free Time.
1: Quindi in italiano, per favore. Comunque sì, la sessione ci sta uccidendo. Io non voglio chiedervi come stanno andando i vostri esami. Spero i nostri ascoltatori meglio che a me nello specifico. Ma
0: meglio che
1: avanti.
0: A noi, visto i risultati di ciò che sta succedendo in questa redazione. Speriamo decisamente di poter alleggerire la vostra giornata con le nostre voci
1: Sarà dura fingere
0: soggetti.
1: Che vada tutto bene.
0: Va tutto bene, Marta.
1: Esatto, no, consigliamo come sempre qualche attività da fare per svagare un po', per staccare un attimo dai libri, perché ce n'è decisamente bisogno.
0: Ma io non stacco dai libri in realtà.
1: Tu ci riporti sempre lì, però no, vabbè, anche una lettura un po' più piacevole, speriamo.
0: Sì, decisamente, super leggera, poi soprattutto visto che a quanto pare la mia redazione è piaciuta, la mia redazione è che ieri Marta e Vito, è piaciuto che l'altra volta ho linkato un libro al soggetto del film, questa volta faccio il bis con un fumetto.
1: Bene.
0: Magari è un fumetto che vi faccio scoprire. E poi, in realtà io vi porto all'interno di una sfida e soprattutto in alcuni borghi qua intorno a Torino, quindi...
1: Dacci, facci respirare un po' di aria fresca, che io, a parte l'aria condizionata che ho a casa sparata, non vedo...
0: Beata lei che c'ha l'aria condizionata, compa.
1: Almeno quello, dai.
2: Cioè, Marta, ma perché devi mettere il dito nella piaga? Io non capisco. Cioè, vabbè. Poi io sto grondando di sudore a casa mia.
0: Io scongelo il minestrone dal frigo per...
1: No, invece, diamo un consiglio ai nostri ascoltatori. Cos'è che dicevi? Dov'è che c'è l'aria condizionata qui nelle aule del Poli?
0: Ah, in aula 1.
2: Sì, in aula studio 1, sicuramente una tra le più ambite come posti con l'aria condizionata.
1: Quindi forse non dobbiamo dirlo, perché sennò poi dovete picchiarvi, prendervi a pugni.
0: Fortuna vuole che già la sessione è iniziata e Vito andrà
1: vero,
0: via.
1: Tra poco parti, è vero. Lui tra poco torna giù che ha degli
2: Io
1: impegni.
2: Il matrimonio che in Sicilia, ragazzi, i matrimoni sono importantissimi.
0: Ma hanno fatto già un matrimonio combinato a Vito.
2: Esatto, a breve... Tra 2028 dovrò fare anch'io il matrimonio combinato.
0: Torniamo in realtà alla nostra radio, perché vi presento in realtà un brano di una band torinese. Suonano a Torino.
1: Dobbiamo consigliarli ai nostri colleghi di Track 01, allora.
0: Magari li sentirete anche là. Infatti vi proponiamo i Chude e la canzone è Paperweight.

0: questi erano i Chuda.
1: Non li conoscevo, devo dire, però veramente voce spaziale, secondo me sembra proprio...
0: Secondo me anche la chitarra all'inizio spaziale.
1: Ma chitarra fortissima, ovviamente, però sembrano già belli che rodati.
0: Ma
1: nel senso...
0: infatti, cioè, hanno già suonato in vari posti, ad esempio hanno suonato sia i magazzini, hanno fatto le finali a Hiroshima, anche al bla bla.
1: Allora, cioè, dobbiamo per forza dire a Traxer 1 di invitarli per almeno per una puntata, perché sono fortissimi, mi piacciono.
0: Sono veramente forte. Ma a me questa...
1: Anche se non è il mio genere, devo dire, però spaccano.
0: No, molto. Molto bella.
1: Ci hanno caricato per sta puntata, signori.
0: Spero che abbiano caricato anche Vito, perché questa volta,
2: come sempre, anche perché voglio la mia rivincita, voglio
0: io
2: riavere
0: la
2: il mio slot.
0: Vai. Ho scelto io la canzone, quindi questa volta, Vito, devi azzeccare per forza, perché sennò stai senza slot. Allora, come ben sapete, è festa patronale adesso. Il 24 è San Giovanni.
1: Ma domani, vero? Io non la vivo mai, tornando sempre a casa non vivo mai la festa di Torino, effettivamente.
0: Ai ai ai ai ai. Quindi il quiz che ti do oggi è abbastanza semplice, Vito. Vivi a Torino da 5 anni.
2: Ok, quindi ecco. Dai.
0: E adesso San Giovanni. Infatti la mia domanda è: quale piazza del centro di Torino, tra queste che ti sto per elencare, ospita tradizionalmente l'accensione del cosiddetto faro, cioè il grande falò che viene acceso proprio la sera della vigilia di San Giovanni? Le opzioni sono 4: Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Castello e Piazza Statuto. Quale tra queste 4?
2: Ok, giustamente. Okay. Come sempre ci penso, penso già di saperla, però
0: ottimo.
2: Aspetto un
1: anch'io
2: po' per pensarci.
1: Dopo dirò anche io la mia risposta, poi vediamo se azzecca.
0: Magari dopo vi do pure qualche altra tips sulla festa.
1: Bene, bene, bene, bene. Sono curiosa. So veramente poco io di questa festa, in realtà.
0: Sai una roba, sai dei fuochi d'artificio.
1: Questi sì.
0: E infatti hai proposto una canzone
1: che secondo me cadeva a pennello. Infatti per questo evento si creano i fuochi d'artificio forse più famosi di Torino. Mi ricordo che un anno sono andata a vederli dal ponte sul Po. Comunque, la canzone che abbiamo scelto...
0: Come
1: per
0: hai detto
1: accompagnare...
0: che non te l'avrei fatta mai? Bugia.
1: No, l'anno scorso mi ricordo che era tirocinio, e infatti ero qui e ho fatto San Giovanni, però non mi ricordavo.
2: Ma secondo te quali sono i migliori spot dove vederli?
1: Allora, io l'anno scorso sono andata sul ponte... Non so come spiegarti, in realtà. Comunque,
0: quello di fronte a non dire la soluzione, perché io so di che ponte parli.
1: Ecco, non era quel ponte lì, era uno di quelli lì. Comunque, e c'era pieno di gente, cioè follia, non riuscivi a stare. Anche solo per arrivare al ponte era tutto bloccato. Quindi non lo so. Magari su qualche collina si vedono meglio, perché essendo dall'altro, non lo so. Però c'era veramente troppa gente, troppo caldo. Quindi
0: troppi aiuti a Vito, magari ne parliamo.
2: ma infatti già. Va bene, va bene.
1: Vabbè, ma i fuochi d'artificio non sono mica dove... Vabbè, comunque, la canzone che abbiamo scelto per voi è Fireworks di Katy Perry.

0: Mamma mia, quanto gasa questa canzone, te lo
1: Sì, è
0: giuro.
1: un
0: È
1: botto.
0: proprio tipo l'inno dell'estate. Poi i fuochi d'artificio d'estate, io vado sempre a vedere i fuochi d'artificio nei miei paesini vicini
1: No, anche
0: perché
1: da noi c'è
0: è
1: la festa d'estate, quindi.
0: bellissimo, bellissimo. Poi tra l'altro in questa canzone viene detto come il 4 di luglio, che signori ricordo essere il mio compleanno, mi aspetto un regalino,
1: Sì,
0: una
1: ma noi già
0: targhetta.
1: lo stiamo preparando. Nel prossimo episodio cantiamo buon compleanno
0: Sì,
1: con
0: purtroppo
1: le
0: il 4
1: candeline.
0: non abbiamo un episodio che esce, se no mi aspettavo un
1: Esce
0: coro.
1: il 7 l'episodio.
0: Esattamente, sì. Quindi nell'episodio dopo mi aspetto un coro, un regalo, sappiatelo. Comunque, possiamo iniziare direttamente con le solite rubriche. Vi porto al cinema con un film che ha stuzzicato la curiosità anche di Bruno, in realtà, quando ha letto la scaletta. Perché il
1: Vero.
0: 25 giugno, quindi tra esattamente 2 giorni, esce Supergirl, che racconta appunto la storia di non Superman, ma di sua cugina, Supergirl. In realtà sono state già fatte delle serie TV, però è il primo film che esce effettivamente vedendo lei come protagonista.
1: Sì, che c'era nell'ultimo film di Superman, c'era lei come comparsa, quindi mi immagino ci sia
0: Il collegamento,
1: sì, il
0: dici?
1: collegamento con lo stesso
0: Esattamente.
1: personaggio.
0: Allora, la protagonista si chiama Millie Alcock, come si dice, l'attrice ovviamente, che diciamo che ha svoltato nella sua vita perché prima di ottenere il ruolo, che è un po' quello che appunto le ha donato visibilità in House of Dragon,
1: Yes.
0: che
1: House of the
0: appunto...
1: Dragons di Game of Thrones è il prequel.
0: Esattamente, ed è proprio con questo ruolo che ha convinto James Gunn, che è poi il produttore di Supergirl, a sceglierla come protagonista per questo film. Ma prima di ricevere questo ruolo, lei in realtà lavorava come lavapiatti part-time in un piccolo caffè di Sydney. Quindi diciamo che ha svoltato nella vita. Ragazzi, c'è ancora speranza anche per noi studenti universitari, magari mentre fate il vostro lavoretto per arrotondare, c'è qualcuno che vi scopre e un talent scout vi svolterà la vita. In realtà, anche dopo aver ricevuto il suo primo ruolo, ha deciso comunque di lavorare ancora come lavapiatti per qualche settimana per, non lo so, non affidarsi subito così, non rischiarsela così, ecco. Tra l'altro, James Gunn ha detto che voleva proprio lei come protagonista perché voleva dare un po' un'attitudine punk rock a Kara, che è appunto Supergirl. Infatti la storia di Kara purtroppo è un po', cioè, l'ha un po' segna anche particolarmente il suo carattere, perché è cresciuta di fatto su un frammento alla deriva di Krypton, il pianeta ovviamente che tutti conosciamo, vedendo morire tutti attorno a lei, e quindi per colpa di queste cose è diventata abbastanza cinica, disillusa, e proprio per questo James Gunn ha deciso di scegliere la nostra attrice per darle appunto, non lo so, un'attitudine un po' più dura, un po' più forte, ecco. Tra l'altro, per prepararsi a questo ruolo, ha dovuto, diciamo, impegnarsi non poco. Infatti, per interpretare al meglio questo film, Millie ha dovuto studiare e imparare la dizione di ben 5 lingue aliene. Folle sta cosa, lingue aliene e dialetti, ovviamente dei fumetti, tutti diversi.
1: Io sono super curioso, anche perché secondo me James Gunn come regista per film supereroistici è a mani basse il migliore, cioè Guardiani della Galassia tutti e tre mi piacciono un casino, li ha fatti lui, oppure l'ultimo Superman molto bello l'ha fatto lui, ha fatto anche il remake di Suicide Squad, che il primo diciamo era inguardabile, lui l'ha rifatto
0: Sì, esatto.
1: tutto.
0: Poi tra tutti questi lui è il produttore, non è il regista, però comunque è il produttore, quindi si
1: Sì,
0: occupa
1: però
0: appunto
1: quando ci
0: della
1: mette la
0: scelta. Esatto, si
1: mano
0: vede,
1: si
0: dici.
1: vede ed è uno dei pochi che secondo me vale la pena andare a vedere tra i produttori di film di supereroi.
0: Ci sta comunque, tu come prossima lingua, dato che già ne parli un po', potresti imparare un
1: Sì, il
0: dialetto.
1: criptoniano.
0: Esatto, anche appunto nelle prime scene ha dovuto recitare in criptoniano con il suo cugino, diciamo, Superman. Tra l'altro ci sarà anche un cameo un po' particolare. Infatti ho letto che per la prima volta sullo schermo del cinema si vedrà Lobo, che il famosissimo e spietato cacciatore di tagli alieno della DC, quindi magari tu hai presente di cosa stiamo parlando, io non
1: Sì.
0: sono molto...
1: No, non è mai apparso in nessun film, in nessuna serie, tra tutte quelle fatte del mondo DC, non avevo la minima idea.
0: Così dice sullo schermo del cinema soprattutto, poi magari nelle serie non lo so, però al cinema diciamo che dovrebbe essere il suo primo esordio e... sarà interpretato da Jason Momoa. Quindi comunque un motivo in più per andare a vedere. Dai, già, Jason Momoa fa
1: allora,
0: sempre ridere.
1: Possiamo dire che tra tutti i riassunti dei nostri episodi possiamo dire che Marta ha un debole per molte delle star di Hollywood.
0: Ma no, a me fanno sempre ridere i cameo. Tipo Jason Momoa non me lo aspetterei. Bam, compare Jason Momoa a random, mi farebbe ridere.
1: Che smette di fare Aquaman.
0: Esatto. Comunque, direi che possiamo andare con la prossima canzone che ho scelto, che direi che calza a pennello. Si chiama Kryptonite dei Three Doors Down.

0: forte ringraziamento a Marta che...
1: Ma in realtà non conoscevo questa canzone, l'ho cercata ieri appunto per, non so, trovare qualcosa che potesse centrare. Mi è piaciuta un sacco, ho detto no vabbè, palese, pure nelle corde di Bruno.
0: Perfetto.
1: Va benissimo.
0: Grazie mille Marta, infatti a me piace un botto come canzone.
1: Molto bella.
0: E invece io, per diciamo riallacciarmi a te, forse, non lo so, sei una spallettata, come si dice?
1: Una gomitata, cosa
0: no,
1: vuol dire?
0: No, nel senso, diciamo... Un segnetto che ti faccio, mi accodo a te continuo a parlare del mondo DC, Superman.
1: Bene.
0: Infatti quello di cui voglio parlarvi oggi è Superman Stagioni, che è un fumetto probabilmente uno dei più belli del mondo Superman.
1: Okay.
0: Probabilmente anche della DC, a parte qualcuno di Batman, tipo anno 1 di Miller.
1: Nella gara Batman e Superman tu sei team Batman?
0: Non lo so, forse Superman. Non lo so dire.
1: Tu Batman o Superman?
2: Allora dipende, cioè fumetti non li ho letti. Però come personaggio per me è Batman tutta la vita.
0: Forse Batman, sinceramente non lo so dire. Dipende da come è scritto, non ho un preferito.
1: Ok.
0: Però lo rilego alla tua storia. Perché? Perché intanto l'anno scorso James Gunn, 2 anni fa, quando hanno pubblicato l'ultimo Superman, era leggermente ispirato a Superman Stagioni, ciò che cade dentro.
1: Okay.
0: Inoltre è una storia molto umana. Come dicevo, si chiama Superman Stagioni, perché è narrata in 4 stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Ogni stagione è descritta da uno dei personaggi che circonda Superman, che come narratore. Infatti una volta è Lois Lane, una volta è Lex Luthor, una volta è Lana Lang e una volta è Jonathan Kent. Non è mai Superman in sé. E poi mi piace il contrasto che viene portato all'interno del fumetto dell'uomo piccolo rispetto alla grande metropoli. Cioè in questo fumetto si analizza perfettamente come Clark Kent non sia il supereroe, non sia Superman, ma sia l'uomo, il ragazzo, perché è una storia delle origini principalmente. Mm-hmm. Questo ragazzo che arriva da Smallville, piccolo villaggio, a Metropolis, che è la città di Superman, quindi una metropoli.
1: Certo.
0: Di come magari molti di noi studenti, molte persone anche nella storia, ad esempio torinese, le migrazioni dal sud Italia per fondare la Fiat, cioè Torino si è fondata molto su questo. Come ci sia questo contrasto nella vita di persone che vengono da città molto più piccole, da small village.
1: Sì, certo.
0: Quindi vi fa capire perfettamente quello che è Superman nel suo punto reale. Cioè, perché la bellezza di Superman come supereroe è che lui vive costantemente di questi contrasti, perché lui prima di essere l'essere più forte della Terra è un ragazzo,
1: un ragazzo.
0: Che è sempre continuamente combattuto dal fare la scelta giusta, a volte da rischiare di non usare i suoi poteri perché magari questa roba può ferire qualcuno. È più su una scelta morale che su una scelta fisica, perché lui fisicamente può affrontare chiunque,
1: ovviamente.
0: E ogni, come dicevo, è divisa in stagioni. Ogni stagione rimarca una fase diversa della vita di Clark Kent.
1: Mm-hmm.
0: E infatti la prima stagione, che è la primavera, rappresenta la rinascita. L'estate rappresenta il calore, che è descritto a Lois Lane, il suo grande amore, la luce, l'apice di questo Superman.
1: Okay.
0: Che è poi seguita però dall'autunno, che è il declino. Infatti è narrata da Luthor, Lex Luthor, che
1: certo.
0: È diciamo l'antagonista principale di molte delle pagine di Superman, e per finire con Lana Lang, che rappresenta invece il freddo, la riflessione, la difficoltà anche di un personaggio come Superman. Lana Lang, per chi non la conosce, è uno dei primi amori di Smallville, di Superman, proprio agli inizi, più che di Superman, di Clark Kent.
1: Sì.
0: Quindi, come dicevo, secondo me è proprio un fumetto bellissimo, perché disamina più l'uomo che il supereroe.
1: C'è un focus un po' diverso, diciamo.
0: Sì, è sicuramente rispecchiabile nella vita quotidiana anche per noi torinesi adottati. E poi niente, è autoconclusivo, è un volumetto, una decina, 10 euro vi comprate questo volumetto.
1: Questo grande pro.
0: Sì, è veramente bello, e poi è stato ristampato quest'anno, l'anno scorso, nuovamente, quindi lo trovate tranquillamente in qualsiasi libreria o fumetteria. E niente, per me questa è la bellezza dei fumetti, quando ci rivedi la vita semplice, magari di un torinese adottato, certo, all'interno di una storia di un supereroe.
1: Ottima metafora, ottimo parallelismo, ecco. Comunque, come prossimo brano abbiamo deciso di farvi ascoltare Startman di David Bowie.

0: Mamma mia, signori, mi ha fatto una figuraccia perché ho letto male. In realtà è Starman, ma effettivamente la conoscevo la
1: Infatti,
0: canzone.
1: io mi sono girato un po' perplesso.
2: No, ragazzi, ma qua la colpa è sempre del regista. Posso dire, ho sbagliato a scrivere la tastiera.
1: Meno male.
2: E l'ho fatta confondere. Colpa del regista,
0: No, ma
2: ragazzi.
0: assolutamente nessuna colpa. Tra l'altro, siamo.
1: No, come? Colpa del regista. Colpa del regista.
0: Siamo morti da ridere perché in tutto questo stacco musicale Bruno ci ha fatto la parodia in diretta. Vi giuro, io avrei, cioè, vorrei il potere di poter aprire i microfoni e farvi sentire.
1: Durante le canzoni, meno male che c'è il
0: Esatto.
1: cut.
0: Vabbè, ma a parte le sciocchezze, direi che possiamo continuare con le nostre classiche rubriche. E dopo questo intermezzo musicale, vi giuro, fantastico. Comunque, vi porto una nuova mostra che si chiama Scarecrow. Qualcuno di voi si sente di. Sapete cosa vuol dire?
2: No, aiutami.
0: Dai, crow in
1: Dovrebbe
0: inglese.
1: essere corvo.
0: Esatto. Scare.
1: Spaventato, non lo so.
0: Esatto. Quindi scarecrow, spaventa.
1: Passeri.
0: Esattamente, signori. Quindi questa mostra si chiama Scarecrow, che è esattamente spaventapasseri. Artisti a presidio della vita. È una mostra che in realtà si può trovare al Flashback Habitat, che è in corso Giovanni Lanza, per chi non lo conoscesse, e diciamo che ha come obiettivo principale quello di portare lo spaventapasseri come metafora dell'artista in realtà. Infatti lo spaventapasseri è scelto come figura perché è una sentinella muta, diciamo passiva, che non attacca ma nemmeno reagisce. Solo con la sua presenza, infatti, protegge il territorio di fatto, e quindi viene un po' preso come metafora per proteggere appunto il territorio, il mondo e la cultura dalle aggressioni esterne, quali ad esempio i governi autoritari, e diciamo quindi viene scelta questa figura un po' particolare. Come detto prima, la location è appunto quella del Flashback Habitat, che è in realtà un centro artistico che sorge all'interno di un complesso molto, molto più vasto, che è immerso nel verde sulla collina torinese, che per anni però è stato in realtà un ex istituto che accoglieva i bambini abbandonati. Quindi diciamo che è una mostra sulla difesa della vita e sulla protezione dell'esistenza in un luogo che è proprio nato storicamente per accogliere, diciamo, e proteggere i più indifesi, quindi tutto questo viene amplificato dall'atmosfera, dal luogo in cui effettivamente ci si trova, oltre che appunto da ciò che si può vedere. Infatti sono molto particolari le statue che si possono vedere perché diciamo che non è una semplice galleria di quadri, ma è un percorso molto immersivo. Infatti i 40 artisti che hanno deciso di esporre
1: Ah,
0: le
1: 40 sono
0: loro opere,
1: tantissimi.
0: esattamente, quindi è anche bello lungo e impegnativo, soprattutto dato il tema scelto, però veramente 40 artisti hanno deciso di creare i loro lavori utilizzando gli oggetti che avevano sotto mano, quindi scarti, detriti della quotidianità e quelli che potremmo chiamare anche un po' frammenti di vita, quelle cose che ti trovi in casa che dici: ma questa cosa qua ormai non mi serve più, proviamo a dargli una seconda vita. È così che nascono queste opere che possiamo trovare a Scarecrow, e diciamo che quindi hanno cercato di dare una protezione, un ordine a quello che era diventato caos essenzialmente. Appunto, come dicevo, non è una semplice galleria di quadri, ma è a tutti gli effetti un percorso immersivo. Infatti è diviso in tante stanze, ognuna delle quali rappresenta, diciamo, un piccolo mondo a sé stante. Il visitatore, quindi, se i nostri cari ascoltatori decideranno di andare, sono invitati ad entrare letteralmente in ogni stanza e immergersi dentro delle storie personali, che sono appunto quelle degli artisti che hanno voluto raccontare la loro storia, ma per renderle collettive, e quindi parlando di resistenza, di dignità umana, quindi cercando di affrontare appunto argomenti così, così importanti con una figura un po' particolare che è quella dello spaventapasseri. Quindi anche qui l'associazione di idee è stata particolarmente forte e strana. Tra l'altro la mostra è curata da Alessandro Bulgini e Cristian Caliandro. Vi invito, secondo me, a passare perché può essere un buon modo per riflettere su questi temi che magari, a parte essere molto attuali, però magari uno non è che va proprio alla mostra, va magari a vedere la mostra di un pittore che gli piace particolarmente o un fotografo che ha particolarmente a cuore, però magari questo tipo di mostre anche un po' più diverse, non lo so,
1: Vabbè, aiutano anche un
0: possono.
1: sacco di emergenti, quindi
0: Esatto,
1: magari
0: esatto.
1: si riscopre
0: Quindi
1: qualcosa.
0: fatevi un giretto, secondo me molto molto carino. Per accompagnare questo intervento abbiamo deciso di farvi ascoltare Stand By Me, infatti, che è una canzone che appunto inneggia all'aiuto reciproco e allo starsi vicino. Quindi la prossima canzone è Stand By Me di Benny King.

0: Io adoro completamente questa canzone, anche l'album che è Don't Play That Song di Benny King. Secondo me è proprio bello, bello.
1: Spacca, spacca, come sempre.
0: No, ma cioè, è proprio una canzone emozionante. E magari provo a tirarvi fuori pure io qualche emozione, ma non lo so. Vediamo che riesco a fare.
1: Ci riuscirei sicuramente, non ho nessun dubbio.
0: Perché solitamente in questo nostro piccolo spazio vi proponiamo diverse attività da fare nell'outdoor. Non parliamo, ogni tanto sì, però non ci focalizziamo tanto sull'importanza di preservare questi spazi. Infatti quest'oggi, piuttosto che proporvi un'attività in sé,
1: okay,
0: vi voglio proporre un ormai quello che è un festival che quest'anno compirà 10 anni. È un'iniziativa che è nata in Piemonte, che si chiama Borgata dal Vivo, che è un festival, un progetto culturale tutto italiano, che è finalizzato principalmente a portare eventi artistici di diversi tipi, musicali, teatrali, spettacoli in generale, attività nelle borgate più piccole, nelle borgate alpine, adesso in realtà di diverse zone o a diverse regioni. Si è diffusa anche in Lombardia e in Valle d'Aosta, ma inizialmente Borgata dal Vivo era un evento solamente piemontese.
1: Quindi ha conquistato i territori anche.
0: Sì, infatti l'obiettivo principale era quello di dare una rigenerazione culturale, sociale, anche economica a territori che sono stati un po' emarginati, soprattutto dalla vicinanza a grandi città come Torino, magari adesso anche Milano. E come dicevo, ci sono diversi tipi di spettacoli. Quest'anno parte il 26 di giugno, viene dato come primo big evento all'interno del calendario, ma in realtà già dal 6 di giugno ci sono stati degli eventi, ma come dicevo dal 26 di giugno ci sono eventi di caratura decisamente più grande. Infatti ci sarà ad esempio Ambra Angiolini il 26.
1: Davvero?
0: Sì,
1: ma che forte, voglio andare.
0: Che porterà a teatro uno spettacolo che è chiamato La Misteriosa Scomparsa di V, che darà inizio al nucleo centrale del festival. Il nucleo centrale dovrebbe essere dal 26 al 28 di agosto, quindi
1: lungo, direi.
0: Andiamo veramente lunghi.
1: Anche post sessione si può comunque andare, perché ora la vedo un attimo dura, però Ambra Angiolini potrebbe smuovermi effettivamente.
0: E inoltre ci sono altri personaggi di caratura nazionale come Nicolò Fabi, Silvestri, cioè comunque ci sono
1: Daniele Silvestri?
0: Sì, sì, sì.
1: No, vabbè, ma bellissimo, ma perché non sapevo di questa roba? Mi stai gasando.
0: Poi c'è De André che canta De André, dovrebbe essere il figlio, attenta come è successo a Sanremo.
1: Sì, ok.
0: Che canta De André. Cioè comunque ci sono, se non sbaglio, una quarantina di eventi, quindi ci sono un sacco di robe da fare.
1: Per ogni gusto, ogni orario, bene.
0: Che poi si terranno a Vigliana, a Rivoli, Susa, quindi tutte.
1: E anche nei dintorni.
0: Sì, sono nei dintorni di Torino, tutti quei borghi un po' più piccolini, leggermente fuori. Forse c'è anche qualche evento ancora più vicino, tipo c'è a Rivalta di Torino, c'è qualche evento, quindi non siamo nemmeno lontanissimi, super raggiungibili con i mezzi. È un'ottima occasione per dare spazio a questi posti. Vito infatti ci proponeva prima una canzone che è decisamente legata a questa situazione, che è del mitico Adriano Celentano, che è il ragazzo della via Gluck.

0: premiazione e l'evento di presentazione del vincitore. E questo lo voglio riportare perché probabilmente ci sarà un nuovo bando il prossimo anno, i prossimi anni, quindi vi invito intanto ad andare all'evento di premiazione che aveva uno scopo ben principale per individuare queste nuove opere, e soprattutto magari a interessati, magari anche a Marta stessa.
1: No, infatti bellissima questa, non la conoscevo, ma spargerò la voce sia a me, che già grazie Bruno, ti ringrazio che mi fai scoprire queste cose, ma ci sono anche molti miei compagni che effettivamente potrebbero essere interessati a questa attività, quindi grazie di nuovo per avermela fatta scoprire.
0: No, cioè spero che qualcuno dei nostri ascoltatori si interessi, perché sicuramente è un modo per dare visibilità ai giovani, e come dicevo è sempre gestita dal circolo dei lettori, e quindi garantisce una certa qualità letteraria ed editoriale.
1: No, forse meglio che io non partecipi, direi.
0: Va, Marta, va.
1: No, dai, sto scherzando, però sì, bella iniziativa, direi.
0: Comunque, la data della premiazione dell'evento sono giovedì 25 giugno alle ore 18:30, si terrà al circolo dei lettori. L'ingresso è libero, quindi se siete interessati a sapere di più qualcosa sulla manifestazione, partecipare all'evento, è libero, però è possibile prenotarsi e richiedere informazioni scrivendo alla loro mail, che è info@circolodelettori.it, ed inoltre ci sarà una diciamo una giuria di eccellenza, di diversi membri legati al mondo della scrittura e del cinema piemontese, italiano e non solo. Detto questo, direi se vi interessa l'evento andate, perché fra qualche giorno, e dobbiamo passare per forza al quiz di Vito,
1: che speriamo abbia fatto mente locale effettivamente con gli indizi.
2: Sì, che io ragazzi comunque già sapevo, secondo me.
0: Hai bisogno che ti ripeto le piazze?
2: No, le opzioni non mi servono. Cioè, io penso sia Piazza Castello. Confermi? Marta, tu che dici?
1: Allora, io ero convinta di Piazza Vittorio, però effettivamente poi, secondo me, tu vedi i fuochi effettivamente di lì. Però
0: qua è il falò, ragazzi, non è fuoco.
1: Infatti, è per quello, quindi forse ha ragione Piazza Castello.
2: Sì.
0: E infatti avete azzeccato entrambi.
2: Sì, sì. Piazza Vittorio tu guardi i fuochi, ma il falò è Piazza
1: Castello. Ma perché c'era anche il concerto, tipo l'anno scorso. Hai ragione, Piazza Castello comunque, direi.
0: Comunque, per darvi una piccola infarinatura sulla festa di San Giovanni, che non è il 23, ma è... il 23 viene acceso il falò, è il 24, mm-hmm. È la tradizione principale che prevede proprio questa accensione, ed è al vertice delle feste patronali della città di Torino. È il gesto di accendere il falò è un rito che ha una funzione divinatoria e propiziatoria, e infatti c'è questa sagoma che viene consumata dalle fiamme, che poi cade in direzione di Porta Nuova, non so se lo sapevo.
1: Avevo letto qualcosa, dipende da dove cade,
0: se cade verso Porta Nuova porta fortuna, se cade se cade verso Palazzo Reale invece è un segno negativo, quindi
1: signori bisogna stare attenti
0: a dove cade.
1: Comunque direi che domani ci troviamo tutti in piazza per andare a vedere effettivamente dove cadrà il falò. In realtà non ci sarò, ma confido nel fatto che voi due andiate. Ma possiamo salutarci, vi do sempre i nostri contatti, ci trovate su Instagram a polito_ondequadre, su Spotify cercateci con Torino Free Time scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it il martedì alle 14 e poi in replica alle 20, quindi come sempre non avete scuse.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile.
4: ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Club nei quartieri.
1: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
0: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
1: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
0: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Halle vagano, vagano, giron lanzo, gironzano, gironza lon. Vagano!

un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.